0: Il dolore della musica si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza

0: potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
1: Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fanno scordare le

sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.